0: Diana Dillalba sur RCFM, Muriel Crestet, c'est pas du tout le week-end, c'est le 2 et 3 juin, ça tombe en semaine, pardonnez-moi, ne ratez pas en tous les cas cette jolie pièce avec cette sympathique troupe, c'est plein d'humour et de sensibilité, et vous êtes évidemment invité à aller la découvrir, cette pièce 1, 2, 3 Soleil de Lily Santigne au théâtre Saint-Angelo à Bastia. Vous allez vibrer en suivant le parcours des épanouissement de Manon. Et Manon, c'est Muriel. Elle est drôle, elle est émouvante et cette pièce sera de nature à vous procurer beaucoup de plaisir, à n'en point douter. Réservation fortement conseillée pour le 2 ou le 3 juin.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, Nantelci FM.
0: En l'occurrence, nous rejoignons Christophe Zagaglia dans la pieve de Santubedro et à Santubedro di Tenda, plus exactement, où nous poussons les portes de l'école du village.
2: À scuola di Santubedro di Tenda, esodui e glace e isodrantune li. Pierange Minigucci Pietrera e uno di due insegnanti di un stabilimento da bui due anni.
3: Donc, Santubedro di un mio paese, sono adugui, sono grande adugui e sono andato in scuola. Custi, dirigiste sa scuola. E Awa, oggi so maestro in Santubedro, donc di un piegettamento, di va su mestiere e in cui più di va lugui. Allora, la scuola di una scoluccia, c'è due scuole, due classi. Una scuola moderna, CPCE1, 18 a Iretrige, Miguel Romanace, e io ho il CE2, CM1, CM2, di una scuola bislingua, donc di la prima scuola bislingua di Unebio. Per la maggior parte di scolari so di Santubedro stesso, dopo ci sono anche qualche scolari di Baesi in giro, San Gavino, Soio, Pieve, Rabale, e anche di Abia di Auletta, Olmeda, Ponoen, anche da Gasta, donc Santubedro.
2: E come tutte le scuole di Baesi, quella di Santubedro ha un ruolo centrale.
3: E famiglie che vengono qui si installano per via di scuola, a Zanu che si deliberano andare a scuola in paese, donc di un'attrazione di più in un paese che vuole campare, e donc. Ho fatto davvero a scuola in paese di una ricchezza tremenda, con i commerci in giro, l'agricoltore, a scuola ha un ruolo centrale nell'attività di un paese.
2: E i progetti pedagogici mancano.
3: Allora, quest'anno abbiamo principiato un bel progetto nato al patrimonio di Unebio, abbiamo fatto il giro di Unebio con la scuola, abbiamo scoperto le particolarità di ogni paese, i personaggi, i vestimenti famosi di ogni paese, e a storia e a cultura, ma va un giro di patrimonio di tutto Unebio, principiando per Santubedro e allargando a tutti gli altri paesi di Unebio.
2: Il scopo sorte non tutto di Reno e andare a scontrare l'artigiani e l'agricoltore di Udione, altro progetto per i scolari di Santubedro, andare a scoprire il territorio di Lagriate.
0: Pierre-Ange Minigucci Pietrera au sein de l'école de Santubedro di Tenda. Nous retournerons demain avec Christophe Zagaglia sur le village de San Gavino di Tenda avec un jeune chef d'entreprise. Il tendra son micro en l'occurrence à Jean-Daniel Cortopassi.

0: Edi aussi Gorsui Montagne. On paraît partout, tout d'ailleurs professionnel Edi Echi, mais Edi au cas où dit Paul André a coïva, seconda au président Edi Allega Gorsui Montagne, ci vuole a rinforza au prioniment où il peut être ispassigiadori.
1: Comme je suis président Edi Allega di Montagne, c'est assez gente, gamme, devono che sa forse gustire, non che scala non te colpi, colpi si Allega Baggio, qui vola, può dare un'informazione che te nastra, cerco i valla. Se non so comica, se vuole quando l'Alanda è in strumento e faccio la forma, no, chiamo quelli che sono responsabili, che, o che ci vanno, che ci sono andati di poco per dire come chi ne pensi, se si vuole andare tranquilli o ci vuole essere veramente sparmentati per fare questo. E cerchiamo di là tutte queste informazioni. I servizi di soccorso, che i gendarmi o i pompieri, o i spegni fuoco, ma lì, danno tutte queste informazioni in permanenza. No? Noi fermi stage, per me mai niente, chi ci vuole a fare se lo va a un accidente, chi ci vuole a fare se vuole dire quel che sia che è un accidente, tutto questo per diminuire il tempo di intervenzione. E questo è come deve cercare a fare, mica di, cioè pagare, non so quanto è pagato, che così avanza da rimettere un tappeto, ohimè.
0: Mais è detta. Ci libremo su Marcuria a giornata nazionale di resistenza. Sull'occasione ricevimo stamane una donna che è riesciuta a sopravviva di Campi di Amorte, Lili Keller Rosenberg, a 92 anni, ha data una conferenza di stampa a Risera in Portive. Cioè stamane deve incontrare scolari di Rugione, ma giusto un anno sarà nostra invitata a 8:15.
2: Hélène Beretti, invitata di Politicamenti e non terce FM.
0: L'eletta Corinne Fronte è aggiunta a Omeri Bastia all'attrattività e al turismo. Vuole fare di Bastia una città attrattiva tutto l'anno. Parella, dopo aver fatto constato che il centro città era in perdita di dinamismo, c'è soprattutto parecchi affari da far valere a seconda città di Gorsiga, con un'impulsione politica che la municipalità può dare. Ascoltiamo a Hélène Beretti.
3: A me mi pare che Bastia è la nostra città, è una bella città. E la ricchezza di Bastia tra i suoi commercianti, i suoi artigiani, è qualcosa che ci vuole a mantenere, che ci vuole valorizzare, un ben pensamento che ci vuole lavorare insieme per dare a vita, portare a vita di quartieri, portare a vita in Bastia tutto l'anno. E questa è la mia va in cui un'idea, Bastia città corsa, Bastia che è un porto, Bastia città commerciante, Bastia appartenente al Mediterraneo e Bastia che è fatto per quella che ci campano i bastiaci.
0: Ma con politicamente con Hélène Beretti, un'emissione presentata da Hélène Battini da Ascolta Sanazana nel nostro sito internet ici RCFM.
2: Ringrazia Biasai, Alex. Adobu, 7:30 per un altro notiziale presentato con voi. E capitan è sempre d'attualità su Mercuri, Sol e da Mane a Azer, un si vede nomiche nulli che sanno da affacca studio bomediorno, so annunciati da Jean-Pierre Dussol in montagna, un capiera nomica acqua e poi un basterano a rinfresca ed imperador e che stanno caldissimi, si pesa ulibeccio odie studio bomediorno. E da Ugabi Gurtsu Sina Bastia, Bonfula de Aspitadino in Ibocchi di Bonivadi e Tocca Odie i 33 gradi importivecchio o dermometro s'aspetta 31 in Bastia, Corti, Aleria, Sarte o Aiaccio, Bintino per San Fiorenzo, Bintotu in Calvi, Bintisei per Piana e Bonivadio.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Ascoltez-moi au groupe La Tratio.

0: Rosanna avec Toto sur RCFM.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Septor Emenoude, Gigi Aurabeno et Diritroa, Benina Bellini, Peagron, Agaudinka, Kineben, si salut, Benina.
3: Salut! Oggi parliamo di un'attività che si va in scuola, a Goloridura Magica.
4: A Goloridura Magica, c'è qui cuori e dopo c'è la cuori. No, non capisco.
5: Da ora in cui tutte le colori e per colori c'è le terre.
4: Infatti c'è i cifri e dopo c'è la conta con i soliti e dopo c'è i colori e i colori che rispondono.
5: Infatti se c'è un O, troviamo tutti i O. Per colorisciamo quando sentiamo usano o una coloridura magica di un disegno con piena forma due ci sono o in matematica o un cifro se ci sono in matematica ci fa matematica per esempio c'è 5 e 5 fa 10 e un 10 di incastanino ce la colorisce in due c'era matematica in due c'era 5 e 5 un castanino e dopo se c'è un chiffre per esempio 4 o 4 di in verde ce la colorisce in due c'era 4 in verde e dopo come ho detto è tutto gonfio faccio una forma per esempio di un Babbo Natale o un sidello. E un giorno quando ho fatto una coloridura magica era un grosso battello di birada. Ah, che una coloridura. Quando ho fatto un guadagno di vacanza ce n'era una.
0: A coloridura magica in scuola, in Bastia, presentata da Benina Bellini e Izzy Devi di Scuola Corsa.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
0: Dagui à 5 minutes, un outil d'y aller.

0: bar et une soirée, quoi.
1: C'est ça, il y aura aussi le concert, hein, parce qu'on l'a pas précisé, mais on a un concert le samedi soir du groupe Primavera. Et en première partie, nous tenait à cœur aussi de faire vivre quelque chose aux enfants du canton. Et on aura l'Até d'Oudigant ou d'Igamp qui fera la première partie du concert.
2: Pour les démonstrations, la fabrication de brooch ou le forgeage d'un couteau, la maréchalerie par exemple, pour ne citer que quelques pistes. Et puis, fête familiale avec pas mal d'animations permanentes réservées aux petits comme aux grands, tombola sur place. On va vous souhaiter quoi pour ce week-end de danse qui s'annonce, Marie et Alexandre?
1: Alors, souhaitez-nous qu'il y ait du monde, que tout le monde soit content, voilà.
0: Et surtout, la plus grande angoisse là en ce moment,
1: c'est le temps.
0: Voilà, qu'il fasse beau.
1: Qu'il fasse beau, s'il vous plaît. Écoutez, voilà. Souhaitez-nous un grand soleil, surtout.
2: Comme j'ai une boule de cristal, je vais essayer de, puisque c'est en mon pouvoir, bien sûr, de convoquer une météo clémente au-dessus de Frassé et tout. Merci.
0: Merci qui vous êtes aiguille.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir.
2: Salut, Kiviringa. Du bonne journée à tutti voi et à sabato et domenica.
1: Bonne journée.
2: Ciao. Du nouveau sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio comme votre famille ou vos amis en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
2: So, c'est ore mezzo. Un notiziale di Avregon Samoraci presentato da Alex Antonini. Salute.
5: Salute Isabelle, salute a tutti.
2: E principiamo qua a giornata nazionale di resistenza.
5: Un giorno che nemica è stato scelto all'azzardo, posto che il 27 di maggio del 43 che Jean Moulin ha creato il Consiglio nazionale di resistenza, qui in Corsica dopo qualche mese di resistenza, l'isola è liberata ad ottobre 1943, l'occasione di voltare a quelli e quelle che si sono battuti. Sylvain Grégoire riporta il suo sguardo alla funzione di donne in resistenza. Ascoltiamo il storiano e conservatore del Museo di Bastia.
6: Di un caso per one che all'epoca stavano in casa, non erano mica considerate come l'uomo che andavano a Buddha e non buttavano mica, e dunque la resistenza è stata in capacità di dare una certa piazza a Elone, una piazza tradizionale, aiutavano a piattare e a dare mangiare a quelli che erano a marcia, ma di noi, come manifestazione pubblica, hanno avuto un ruolo d'imparare a cittadinanza. E questo è importante, di un passo maggiore che è stato fatto in questa periodo per donne borse.
5: Mais pas par là, dit Guelicano Kumba, tout un nazisimo, fascismo, ricciuimo, à Lili Keller Rosenberg, una donna di 92 anni, qui a réussi à sopravvivere, dit au campo di Ravensbrück, et stamana nos strimbitata, autore, men un quarto. Un homme, sempre in guardia custodia, è sospettato d'aver tombato con parecchi colpi di coltello, un homme da trentina d'anni in calvi, ramintemo che i vati si sono sbucinati a rimane, verso un 5 ore, in pieno gore di città Ballanina, vicino la meria, o sospetto e a vittima sono tutti due lavoratori stagioneschi che vengono da un continente. A vittima era d'origine alsaziana e campava in Marsiglia. Un'inchiesta è stata aperta per omicidio volontario e in mano della gendarmeria di Calvi.
2: In questo frattempo, il tribunale correzionale di Bastia giudica a due uomini in comparazione subito.
5: Il primo è stato riconosciuto colpevole di aver rubato un tabacco Saint-Pierre in Montesoro e due a Rubecci. È condannato a 30 mesi di prigione con interdizione di un territorio francese di 5 anni. Il secondo è condannato per 4 anni con interdizione di territorio di 10 anni per aver provato di rubare una bastiaccia di 85 anni e per violenza e ingiuria e di morte di beta i polizieri.
2: E poi una domanda a Alexandre, o soccorso in montagna deve firmare gratis?
5: Una domanda contrastata ieri pomeriggio al Senato dopo un rapporto di accordo di Gonti

0: Timbernu, su dispositivo costa circa 110 milioni per anno a Francia, sia 111 mila euro per persone aiutate. Tutti i gruppi si sono detti contro la fatturazione di un soccorso in montagna, un parere spartuto dai professionali montagnoli.
1: Isei parlamentari isolani cercano l'intervenzione di un primo ministro Pascola Gorsa.
0: In una lettera mandata l'UNI domandano che lo Stato dia la promessa di finanziare 11 posti di insegnanti a rientrata contro 6 accordati a Sora. L'impegno è giudicato essenziale e allora che riunioni tecniche continuano per sicurizzare la sovvenzione di 1.100.000 euro di collettività di Gorsiga che è contestata dal privato di Gorsiga davanti al Tribunale Amministrativo. Un'altra riunione tra Scola Gorsa e lo Stato deve tenersi domani, non sa una manifestazione sabato di dopo mezzogiorno in Bastia. E infine, a festa di un scritto pada un soffio nuovo, scrittura a mano, iniziato a anno, su baragione si indirizza soprattutto ai giovani. A posta centrale d'Ajaccio si è trasformata a rimane in una sala di classe maior con una trentina di scolari di Forcio di Gonte di San Paolo che hanno partecipato a parecchi atelli per mettere da conto iscreni e ritrova dunque a Biuma. Ascoltiamo la direttrice di scuola Forcio di Gonte, Marie-Ange Cecada.
2: Perché di poter se ne ritrovare o piacere di scrivere e di imparare. Scrivo una lettera a un'amica, una mamma, un cugino, a sua famiglia e anche come è stata buona città di scrivere a sua persona 20 anni dopo. Ora ben intese, un piacere di vedere città che scrivono volentieri, soprattutto oggi che noi parliamo su telefoni, di tutto su screen, di città che non sanno più scrivere, ma sono capace di scrivere, ma certe volte in telefono a mio avviso un capisce nemico che ho scritto è qualcosa di sacro, ben inteso che su travaglio oggi per ritrovare un piacere e la sacralizzazione della scrittura per me è importante.
1: A ringrazia Biasai Alexandre Bolta la Toleda Isulana a 8 ore
0: a 3 dopo
1: a 3 a 8 ore 8 E nous disiez dit ou belle ou dame pour Awam. Fidula de Egart, nous d'adibi di particular et odie ou sol et ada spampilula, sol et caldo au programme di stumer, corri un c'è manco nul ou in oggi l'isolan ou odie manco un tratto staman. Si pesa ou libe, ci studo bu medior, nous sera debule in giro a Ajac ou soffiera di manera assai vorti da Ugabigur tu sina Bastia, bun foulade di 50 km. Medri allora in ebocchi di Bonivadio e poi continuare di annuare la crescita ed imperatura e toccheranno i 33 gradi sto mercoledì in Portivecchio domani liste su Bello d'Ampu a CDG Meteo France.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
1: On joue ensemble au 04 95 32 2222. Si vous souhaitez participer au musical, elles arrivent au début du mois de juin. Elles sont proposées à Bastia avec de très belles affiches en l'occurrence.
4: Dès votre réveil,
3: ici RCFM. Le réveil 100% local.
1: DJ Set House Disco et Sol engagé avec Flor Benguigui. Live électro et rock expérimental avec Yann Wagner. Solane pour de la pop intense et théâtrale, mais également Carla Paoli, Jess. Cascolta et le réseau pour une carte blanche donnée aux talents émergents insulaires. CH404, Lemka, Pasqua Pancrad, Edouard Rostand, le DJ Stint ou encore Workez. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Vous aurez la possibilité de tous les applaudir. C'est un pass pour les 3 jours que vous offre RCFM ce matin. Retrouvez-nous après Mylène Farmer.

0: des insultes vis-à-vis des gens qui s'occupent des animaux, et notamment envers les femmes, parce que nous sommes nombreuses engagées dans cette cause, traitées, je ne vais pas répéter les propos de façon insultante, et moi je voudrais dire à ces gens-là que ça n'arrêtera pas les personnes qui ont la cause chevillée au corps. Et je terminerai par « la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe », parce que ce sont des propos souvent misogynes et sexistes.
1: Métaphore animale, hein, je le précise.
0: Oui, sur la cause animale, mais ça dérive après.
1: Non, c'était pour mettre un petit peu d'humour. Vous avez fait une métaphore animale. Mais... Surtout que la maltraitance, aujourd'hui, elle a été prise en compte par le législateur, bien évidemment.
0: Voilà. Hein. Je rajoute, c'est la période d'été, qu'abandonner un animal, c'est passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement.
1: Ça, c'est la nouvelle loi, je crois. Hein. J'ai lu ça, me semble-t-il.
0: La nouvelle loi. Et l'autre jour, pour terminer en beauté, quelqu'un a jeté un chien ligoté à la plage de Larinée. Là, il a été retrouvé mort.
1: Oui, donc j'ai vu ça.
0: Voilà. C'est pas gay ce que je dis, hein, mais je dis la réalité. Chacun sa cause. Laissez-nous continuer à nous battre pour ce en quoi nous croyons et nous faisons de mal à personne. Voilà. Voilà.
1: Merci Angèle d'être intervenue. Je vous souhaite une agréable journée. Au plaisir.
0: Et bonne journée. Allez, au revoir.
1: Merci, au revoir. Voilà, première partie du forum terminée. Il y en aura une seconde dans un court instant. N'hésitez pas même tout de suite à téléphoner au standard, à joindre Julie pour déposer votre sujet. Et on aura le plaisir d'être ensemble jusqu'à 9h. Ahora se autore en medio de la actualidad de hoy, Lisandro Antonini. Olisa, principiamo con la domanda, i suoi corsi montagnoli devono virmare di gradi omic.
2: Un soggetto ammintato era al Senato dopo un rapporto di accordi e conti pubblicati simberno che mirava al costo di questo tipo di suoi corsi circa 110 milioni per anno, ossia 11 mila euro per persona aiutata. Ogni gruppo politico si è esprimato ieri e tutti si sono detti contra fatturazione en ultimo du parziale di un soccorso in montagna un pares partout dai professionali di regime già il caso di un presidente di Lega Corsa di montagna Paul André Coiglio.
3: Au soccorso de Verma a grade, c'est impossible de valo vaga perché qui ci sarebbe tante gente con parebbero di montagna, i duri che sarebbero avrebbero più favore e i gorci non sarebbero più, come barra mica normale, tutto il mondo deve avere la possibilità di voler promenare tranquillamente. Tutti quelli che dicono che gente che si promenano o che facciano la montagna, facciano un'importanza, che non è mica vera, se vogliono mandare dei soccorsi in montagna non è mica vera, la gente sono rispondente. Sono seri, facciano come non ce la fa. Una cascatoia, non c'è mica l'usare di quella lanta Montecinto, si può cascare anche un giardino e troncarsi un'anca, dunque può accadere a tutto il mondo. Di va pagare un nemico, non penso mica che la sia soluzione per diminuire il numero di soccorsi, o fatto si sta, e che la montagna è democratizzata.
2: La giustizia, la corte d'assise d'appello di Bastia, ha dato la sua sentenza a Risari nell'affare Allegre, casata di suo restauratore portivo e ci ferito da balle di 2020 con un fondo di lite finanziaria. Dopo una settimana di processo, i tre accusati sono assoluti di fatti di prova distorsione con arme. Mantanto, Jean-François Mattei è condannato a 3 anni di prigione con mandato di deposito per aver tenuto falsi documenti. Giancarlo Henri è stato condannato a 7 anni di prigione per aveva tenuto un'arma di modo illegale e per falsi documenti no. La soluzione è stata pronunciata per Marie-Amélie Buard.
1: Allora, ma continua sempre al gabinetto di Isario, con due uomini che sono stati condannati a 4 anni e 30 mesi di prigione, condannati per Arubeccio la settimana scorsa in Bastiglia.
2: Erano tutti due giudicati in comparuzione subito ieri o pomeriggio davanti al tribunale di Bastiglia. Il primo è colpevole di aver scrugato il tabacco in Montesoro e di nuovo per due Arubeccio a mano fra uguale l'uno in Aldilonda. Ha pigliato 30 mesi di prigione e un'interdizione di un territorio francese 5 anni. Il secondo, Roland Frias, è stato di più condannato 4 anni di prigione e un'interdizione di territorio francese di 10 anni.
4: Awa, radio tribunale gurizionale, Daoud Boutaia si mostra poco calmo come durante la sua arrestazione e la sua guardia bista, uso di due algeriani di 33 anni e ribiato da un presidente parecchie orti, nega i fatti, secondo un processo erbale d'udizione, a stiaccia di 85 anni la bista giunge correndo di fronte a ella, averia provato con violenza di cacciare il suo sacco e anche la sua cadena d'un valore affettivo inestimabile, sono stati aggiunti

0: Ogertular e ridrat, ti dieveri de di l'ottogenaria, ematomi e pelle strappada, fate fine e stada ridenu da circostanza gravente di particolare vulnerabilità, per via di leda di a vittima, come i vatti di violenze, affronti e minacce in morte contro i bulizieri.
1: Me po' pagompi a qua giustizia, un uomo è sempre in guardia custodia in calvi e sospettato di aver tombato parecchi colpi di coltello, un uomo da trentina d'anni in città balanina, ramintemo che i vatti si sono sbucinati a rimano verso 5 ore in pieno gore di città vicino a Meria.
2: Colonna, une tragédie corse e codi dell'audiodocumentario fatto da Ariane Chemin e Agnès Pizzi.
1: Un filmetto in 3 episodi che voltanante il percorso di Ivan Colonna da Sotidellina sino a Zomorda, passando di sicuro nante l'assassinato di prefetto Erignac. Un documentario di più politico che biografico realizzato dai 2 giornalisti con testimoni stunenti da nazionalisti o responsabili politici parigini come l'anziano ministro dell'interno e presidente di Repubblica Nicolas Sarkozy, riconoscendo qualche sbaglio mentre si guarantano gli scambi complessi tra Corsica e Parigi. Il filmetto sarà diffusato un 9 di giugno da Vene a Nanta France 2.
2: In Bastia, Hélène Berretti e Corinne Front e probant le nuove azioni concrete da dinamizzare o gorigida.
1: Invitata di politicamente su Marti, la giunta umere in Bastia non ha avuto la politica locale da poi l'ultimo municipale. Hélène Berretti ha mintato l'attrattività economica e turistica della seconda città di Corsica. La giunta incarica di Sigartulare ti parla di locali commerciali bioti e, secondo Hélène Berretti, è una problematica come può sopranare.
3: Non ce n'è mica così tanto, ci sono di sicuro, ci sono di più in centro di città che nei quartieri periferici, nei quartieri di Lupino. Abbiamo da lavorare in Cunelli a cercare a chiarire i magazzini, rimetterli in funzionamento e dargli alla locazione per installare un luogo di commercio. E a lavorare di noi in Cunelli, all'animazione di Agida. C'è un programma ambizioso, però abbiamo anche avuto tempo di qualificare l'evenimento. A chi serve questo evenimento? Chi porta all'attrattività della città e chi porta agli astiaci? E se non abbiamo tempo di poi queste questioni, ogni volta che non vediamo qualcosa, di sicuro che non riesce.
1: Ecco, politicamente, Quellen Berretti, un'emissione da ascoltare sana sana nel nostro sito, ici RTFM.
2: Ecco, ringraziabile, l'attualità volterà a noi, con Laurence Mérida, e poi da qui a poco ad arrivare al nostro forum. A che ora riunite?
1: E io domani.
2: Ah, domani?
1: Domattina.
2: Allora, buonanotte.
1: Ringraziabile, Gianca.
2: Fa dei più belli sogni, e donc ci ritroviamo di sicuro domani. Allez, tout de suite, ci interessiamo al tempo. Questa giornata, l'avete di sicuro, l'avete fatto con stato, è assai assoliata, malgrado qualche nulla che sono sempre discreti, ma sono presenti. Da noi che per un bon momento, a notte che bene, si da rinforzare appena non c'è l'oliveccio, sarà abbastanza forte, non c'è punta sottana in l'isola, e l'imperatore sempre al di là di enorme stagione, al di là di 30, tra sino a 31 e 33, e poi per domani alla corte ci sarà torna o sole che sarà maestro e ugello, ma forse chi ci volerà aspettarsi un Gurtinese, un Bumonte, di nuovo appena in piedi orientale a qualche rupada durante la notte tra Dioi e Bendri, e in quanto è d'imperatore un cambieranno saranno sempre al di là di 30.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
2: Allez, on se retrouve dans un instant pour le début de votre forum. Voici tout de suite Una Via Rano avec Libertamore.

finita la festa e due onde radio più ea a fa testa, ognuno la strada ad oia a mea, ognuno la strada ma prima stasera, ognuno la strada ad oia a mea, ognuno la strada ma prima stasera.

0: Bongiorno a toutes et à tous. Je suis content, assez content de retrouver et de suivre avec vous dans trois heures et demie. On s'est mis à seul, le poste de Biagé, de s'accompagner de Gian Andrea Genechini à Tecnica et de Marie-Angela, qui est la basse-pète à notre élève, au 04-95-30-28. Mi spiace, quand est beau et bien, mais Gian Diaz Pouvant qui aujourd'hui bon, sera mis à Gounoy, on retrouvera Dizigur, Sediol, Mercuri Giban, Usaludo, Audun Impeiment, si va juger, vous intéresse Mercuri Giban. Intanto, on cambia non da ce brusso et così, e Berghi, c'ha da manca elo, Vessasi, ma se vuoi d'intervenire, vede qualcosa a dire, passa un messaggio, parla di un vostro assoggio, o di un soggetto Ghibigar, fa passare una canzone, una poesia, conoscete più che ben l'emission. Allora, c'è déjà Lisandro Gounoy, alors, au Rigeui, Mugon Piège, Lisandro Gounoy, ci diamo d'Adralonc e Gosaludo, Orisa, buongiorno.
1: Buongiorno, Ionco.
0: Salute, salute, tutto va bene?
1: A voi e voi.
0: Io non c'è male, ti ringrazio. Allora, beh, ti lascio la parola per sapere se tu, un soggetto che tu voleva passare, una canzone o un'altra cosa.
1: Ah, già cercato di cantare una canzone di Gammeliccio, Cammelo Filippi, di Uvicinato.
0: Ah, d'accordo, di...
1: Dialoghi... Fuori da

Cumanica dell'amore, viaggia blu, blu cresso, tutto il resto da fuori, o che sono interessu, che non è pinta il cuore, a me porta fuori un petto.

0: Eh ben, quel bel hommage à Camille, tu vois, originaire de un pays d'où Algedo, Miss Bay, on ne sait plus, aux Algedo, hein.
1: Ibarre.
0: Enfin, Salva Verida, ben, Tiringrage et, ton interprétation, là, parce que, bon, mais sa manière élégante, mais mi borta, on l'a beau Isabelle, et félicitations, et, juste appunto, ben, on aura à mémoire de Camillo Filippi, plus bel hommage, on s'y bouille à rendre, que de sa manière agusti. Écoute.
1: Ti ringrazio
0: ancora. Beh, so io che ti ringrazio in nome di tutti per una bella giornata a te e ho piacere di ritrovarti donne dell'emissione.
1: Anche
0: a voi, a presto. Allez, a beggi, ogni volta che lui canta Lisandro, forse non sarà di un mica uso, lo penso, ma si basta qualcosa, c'è, e per questa maniera di cantare, cioè di cose me li so, si sente quasi più, hein, e all'occasione, dico nei giovani, hein, di sicuro, ma voilà, di una maniera di cantare che ci bia in tutti i casi. Ebbene, mi principiato di così bella maniera, ma continuo insieme, spero, fatevi piazza, passate, anche 5 minuti, più o meno mica di stare con noi mezz'ora, ma aspettiamo, piede a parola, 04 95 38 28 28. No intanto, ebbene, ma sta a Santa Brighiera, con Jean Mencogne. Allez, l'idée à autre est si mauvaise, si n'a trop remis.

0: Yeah. Jean Mincon, ou à Maubreguer. Allez, continuez, maudite à Ostra, d'Adegi Vortz, à partir de Bando. Passez mon besot à saluer notre ami Gustave. Bon giorno.
1: Bon giorno, de TV.
0: Yeah, non c'è male, boy.
1: Yeah, ça va, piano piano.
0: Voilà, dopo una canzone così, mi sono messo quasi quasi e rentrato chez vous là. Solo Gusti, pari un scemo, Dico verire.
1: Faglia appartimento un po', se vous permettete, vedere di una poesia.
0: Ah, ma con gran piacere, con gran piacere.
1: Qui si fa per spiegare un po' cosa ho fatto, sono 15 o 20 anni fa, ero mi guardato come tutti gli anni in cui mi voglio e mi vituri, ma sto 15 o 20 anni su quasi due cagne, non passando di cagna, e qui danno, siamo stagiamo con la fuga, in un casetto, ma stagiamo pure un attimo. E c'era un agito che era giunto, e tutti io ne conosco, ci tenia compagnia era sempre lo stesso.
0: Io conosco di stessa cosa nei mosogeri, c'era un merletto Gusti,
1: qui era un coso, un pinciolo.
0: D'accordo.
1: Per sei sono nato conosco, era sempre vicino qua, se non c'era amico, dopo due minuti dopo fa caio, non è degli miei cose carabuduri, massimo i zitetti, viene sempre zitetti tanto.
0: E forse l'avete anche dato un nome a Sagelo.
1: In cui mi vedono non ho dato il suo nome, chiamiamo Gigi.
0: Gigi come Gigi l'amoroso.
1: Voilà, come Gigi, non so come mica perché non ne vengo più, ma perché avevo cose già vecchio. E stanotte ho pensato a Sarceto e ho giocato su poesia.
0: Ah, beh, allora le mascobre subito.
1: Gigi, in un bosco vicino all'orlo di una pietraglia, verrà nato un aceto in un mese di maggio. O suo vicolo di murzo, o suo nido, o si bedo, a sua mamma l'hai avvato in una scaranzetta. In piazza d'un magazzino qualcosa ci nascia, quando tu si conturai a farci compagnia. E su piume raccamati, tremulai nel vento, a sapete che l'aceto è sempre roba nascente. I suoi ali erano pari all'angioli rinomati che dormono in un museo di pitture stimati. Venia mane sera, e anche un'ora di mezzogiorno in piazza d'un magazzino rugiolendo sul boccone. E se da un fatto misterioso d'un intrigai avvena, se ne stendio me cuore e ci nascia appena. Ma da cima di Anucci, in due sera impudizzito si lampai a calassi un acido colorito. E tanto, tanto era la luce andana. E rinzucca da loro si pregai a chi astunda, mai non giungisse a mura. E vi conto una grazia antica durata una stattina, un segreto ingutopato, palisato e altro nemmo. E qui da ceto panotta via, a un cuso per un uomo, era chiamato Gigi, ma è sparito un sesacomo. Maledetta l'impiagliera costrinta materiale che ci spicca dalla gedu e che ci vaci tanto male. Quando in un passo di vita soltato me casetto, subito agli ho cercato la dolcezza di la gedu. E l'aggio come podia ha dettato in ogni luogo, ma in una zida ilata. Mai ci rinascio un poco. Mi sono cominciato a posare un frisco tutti gli uomo e mai ho la credarete quanto mi trovai a solo. 15 anni sono passati, un po' da una ventina, e sempre ho calato a nanto un libro vicino. Agli ho imparato pochi, voluto ringraziare l'aceto, di avermi reso una statina, un mio cuore di cetedo. Ecco.
0: Ah, a bo de ridro non ta i versi i gagna, bagina Facebook, a igo be quelle gi ci stanno a sent, e ber gi quando a vina di l'estate, quando lo ben a malaeta in piadiera, come detto, a costrinta materiale,
1: materiale che ci spicca della gente che ci va.
0: Si mu barretti a conoscere su fenomeno quando lo giorno arriva là da un paese dopo essere stato parecchi tempi e beh, è un gore strinto in radio.
1: E avanti, quando vi con un pincione, chi si avvicina, mi dico, tanto sarà un bispidolo.
0: E che baci sulla famiglia? No, no, è c'è sta abbassata, ma non azida di illada, mai ci rinasce un fuoco, bon, un fuoco,
1: oui. Mai non azida di illada, mai ci rinasce.
0: No, ma voilà, tutto che è per sottolineare tutta questa abbondanza poetica che ho con voi, con Sia Villare che ho stato.
1: E no, beh, grazie per una buona giornata.
0: Voilà. E da voi a vostra moglie mi chiama mica Gigi?
1: No.
0: Gigi, fammi passare un bon.
1: Ogni tanto ne parliamo di questa
0: cosa. A mi benso.
1: Una cosa un po' speciale.
0: Agabisco. Una bella giornata ringraziabile.
1: A Beggi.
0: Ecco, che bello rigode, soprattutto che bella poesia. Lisandro, Stefano, piade useguido, tocca a voi, benede con noi, spertide qualcosa, intervenite. Ne provito per dire che domani, nell'emissione a un'ora dopo mezzogiorno, nell'emissione Sopralogo, avrà il piacere di ricevere a Michel Codaccioni, che sorte un libro, ne parla perché ha interessato i Walanini, i Gazzaninchi, posto che abbiamo parlato di Zantaristi Uda, ha cacciato un libro che tratta di questa leggenda, e di un'inchiesta appena giornalistica su Bossui Così, e c'è da spiegare chi è amentuato a realità, si confonde qua leggenda. Francamente passionante il lavoro che l'ha proposto, che l'ho proposto, e poi sul libro domani c'è da contare questa storia, questi chi Santa Ristiuda regola contunque al terzo secolo dopo Cristo, e sino a 1951 la leggenda è stata tramandata da nuove famiglie durante sei secoli, dunque è importante, e dopo hanno scavato, non voglio mica di nuovo palizzare tutto, il canonico Alberti ha scavato dunque a 10 agosti senza avere o avendo un'autorizzazione più o meno, e hanno scoperto dunque a Domba il radio di Santa Ristiuda, in tutti i casi c'era lo sigame della e di suoi compagni, e tutto questo ha permesso di passare giusto appunto, di confondere, di intrecciare a leggenda e a realità. L'emissione è passionante, a trovarla dunque assente la domani a un'ora, e poi posto che parlo di Sopralogo, la settimana che viene riceverà giù a Olivier Ancet, giusto appunto, beh, parla di sul libro Saragulta di poesia musa, poi di ritrovare il libro o libretto dunque in vendita con l'edizione Omara, e con questi due invitati domani e la settimana che viene. Intanto aspettiamo tutta la squadra che mi accompagna, temo Piazza Felici che canterà ad ottobre in Firenze, in Italia, ma avremo tempo di parlare di donne, e qua Cabelli Schulte, aspettiamo.

0: mais bien, je sais quand ça nous n'a tu es bar rigou groupe oui mouvrini. Allez, ma bien de l'ordine Aurélien Filippo et Giuseppe. Prima Aurélien qui si trouve un peu tué, tu salude.
1: Ah, saluto Giancarlo.
0: Allora, è de gambia due lo con si debio in ecchisi.
1: Ah, io per le vacanze sono voltato appena in isola.
0: D'accordo, d'accordo. Per quanto tempo?
1: Ah, per tutta l'estate. Eh?
0: Ah, sei già in vacanze.
1: Ah, io.
0: Bravo. Che siete più foto che me, eh? Bon, tutto va bene?
1: Sì, tutto va bene, vi ringrazio. Non sei un pezzo che non aveva più chiamato.
0: Ma... Beh, forse gli ha eu a delle vostre vacanze, eh?
1: Ah, yeah.

0: ki una votre cousine un sizen te più avanti.
1: Ah, poi è un pastato di gue che ha sempre cantato in questa maniera, la ricevuta ah, da Isoi, da Osoa, Bubens e d'altri, e si è sempre esprimato in questa maniera.
0: E è veramente un piacere di gente, comunque, usarlo se lo mi sente.
1: D'accordo, è fatta, è fatta.
0: E sapete, l'altro giorno era con Morgan, a Marcia Appena.
1: Yeah.
0: E a un momento dato ho scontro due persone e avevamo cominciato a parlare appena.
1: Yeah.
0: E voleva dire che Morgan mandi a tutto ciò che lo trova non sa terra. Allora,
1: ah.
0: Ma a parola che cercavo, era per terra. Allora, una sabbia amica, come si può dire, se c'è un equivalente per terra.
1: Allora, puoi dire che mangia tutto ciò che si trova a piano.
0: A piano, ah, d'accordo. Ah, bon.
1: Bon, ci sarà d'altre maniere, no, forse. Aggiunte su no, in terra, tutto ciò che si trova in terra, bon, ben, ah. C'è forse. Ma penso che a piano c'è le rez-de-chaussée di noi, quando devo parlare di un casale, ah. Dove stai tu? Il primo piano, il secondo piano, io sto a piano, il rez-de-chaussée. E ciò che tocca, dunque, tutto ciò che si trova in gira di un terra, penso che si può dire di questa maniera, ma salva verità.
0: D'accordo. Sempre salva verità, sì.
1: Ah, sono dubitoso di tutto, una certa onda, no.
0: Sì.
1: Una sola cosa è sicura che mi ha aperto un giorno l'altro, questa so, come tutti, ah. Dopo il resto una mica certezza.
0: Bon,
1: écoute encore, bon, bon. Viens, salutare, et quoi, bon. Allora, bon courage, Zotauzol, pour tirer tchatcho,
0: Faccio
1: il caldo. Mi penso, faccio il caldo dappertutto, dunque. E così per si pochi giorni. Ecco.
0: Sì, allora, bon, saluto encore.
1: Bella giornata a voi, e a sentici, a beige, a beige. Andiamo a Nizza, lì, ridro a Filippo Pier de Gumando.
2: Saluto Giancarlo, da Pio Comando,
1: io
2: ho in porto, già. Allora salutiamo i sicuri Lisandro, Lisandro per la sua voce, per il suo canto, per la canzone è già, di noi, e per il suo canto i sicuri, e poi Stefano, con sempre.
3: Cet appel est enregistré.
1: Allez, l'appel est enregistré.
2: Allora, ho accesimo.
1: Ma no, ma continuate in tutta maniera, ora si m'abbezzi.
2: E Aureliano, un salutemo che è voltato di Solano.
1: Passa sua vacanza in casa sua.
2: Ecco, allora, Giancarlo, a mezz'ora, a demandiata a mezz'ora.
1: Come tutto il mondo.
2: Ha mangiato qualcosa?
1: Mi posso anche una torta preparata da Momoia, con i zucchini, con le bombate che c'era, un dono, no, una bella torta.
2: Piano piano, allora, facendo una, voglio leggere un piccolo scritto, bon, forse mi darà attorno all'appetito, ma facendo una.
1: Per
2: mangiare... Udiano i fagioli.
1: Ah.
2: È un scritto di un nostro amico Antone di Avenzurasca, un scritto corto, ma che è piacente.
1: Allora, andiamo.
2: Udiano i fagioli, un soltanto bizzi bufine, ma di sera o di mattina posso sciaccarmi un pagliolo di diano di fagioli, che li siano coccorose, nerbigini o di niolo. Un nego, un mio peccato, per su pranzo ricercato. L'ambalsalmo di usufritto, d'aiu e dal loro fritto, mi falano per ora, e un bineconto fora. In un pezzuccio di costa, di panzetta o di figadillo, che boverete a roste per far cantare l'angiurillo. Tianata di fagioli, piattuvine e saurido, di nebita bello condito, face ombra ai raioli. Anche se dopo sta mangiata sentite a vostra tina piena, ella viverà una cantata, nanto una valsa di Vienna.
1: È veloce, forse che si può anche ricevere questa poesia.

0: certi villari sa poesia al secondo grado.
1: Bon. Ah,
0: Questa. Voilà, dove immaginiamo
1: i fagioli piaggiò abbia i viori.
0: Ah, è perché ve la vede. Allora, ecco. Magnifico. Piace a Wabu e ai violi. E beh, ecco. Bon, a Mario, se ne vede un altro, con piace, così, no? E ma che danno è questo?
1: Allora, giustamente, a mi viene, bon, a Mario, forse l'avete visto la domenica passata, sapete, da Via Stella, c'è un'emissione. Mia cugina, sapete quelli di un camion, mi viene mai un suo nome.
0: Ah, so che erano passati per Barrada.
1: Passato per Barrada, gli ho riconosciuto la piazza, come si chiama Gesù? Mi è venuto un nome a Gesù.
0: San Gavino.
1: San Gavino, allora gli ho visto la chiesa di San Gavino, hanno mangiato ancora Daurino, Amato ha fatto la sua poesia, a sua viola gli ha fatto una sussola di cose, so mica lo si dice in corso le si chiama le e cose, i biscottelli, questi acquavarini di castagne, dopo un pranzo in con avarini di castagne, no, beh, una bella emissione.
0: L'emissione era bella, ma a voi e a noi ci ha invitato.
1: Ah, ma ora sapevo che le Maddalene, ecco, oggi c'è un nome.
0: E buono fa l'emissione, ma l'amici...
1: Ci passa sopra una,
0: sì, no, felicitazioni.
1: Sì, caschera, a presto, anche. Allora, aspettiamo i nostri amici, perché mi pare che ho caldo quanto a me.
0: Oh, è vero.
1: Si sono all'uppica di tutti.
0: A me sono tutti incippati questi noi, a sapere.
1: Aprite le finestre e cantate,
0: io chi che dopo a 3 ore e mezza siamo brivi. Allez.
1: Voilà, è vero, a presto.
0: Allez, buona giornata. A beggio, a beggio. Allora, continuiamo a parlare di filosofia con il nostro buio da Giuseppe Umbezzani. Giuseppe, buongiorno. Saluto a voi, saluto.
2: Beh, oggi un problema, mica chiamato, c'era poca gente. Quando è chiamato Maria Rosa ha detto faccene due. Boh,
0: beh, è così, tanto meglio.
2: Io anche già parlato di Filippo, che bene passato. Cosa rotto? A Rimani ha detto, a Giolan fatto un ipoche esumente, in due azioni, so qualche giorno, con sua mica sortite. Allora, a sapete, il suo dominio qui a 100% non è mica possibile, sapete, tutto a 100%. Ma normalmente che lei sia non importa chi su mente, che lei sia un milone, che lui sia non importa qual è, o capo tutti i giorni, sono nasce mica, che questa su mente sono ibride.
0: Ah, da una volta sola allora?
2: Una volta sola. È come l'ho milone, sicuramente che la compra, ma io parte vengono da Spagna. E i spagnoli sono specialisti, di egumbine, di cose. Vicio con gli e a questo già te lo portato gli oligari, ci sono degli ingegneri, attenzione, non è mica solo quello che pianta, eh.
0: Bon. No, ma interessante giusto appunto, dunque ritenimo che a Ugabu Dottuion, se non da sorte il radio, è segno che asumenta...
2: Un faccio con una urta.
0: D'accordo.
2: Aspettate a seguita, non credete mica che lo sta a fare guido o asardo.
0: Non credo mica.
2: Sapete, una pianta normale, come dicevo Milone, portaghè, quando ne faccio ho 4, dicevo maximum. Ma se sono ibride, carcano a morte.
0: Ah, più di questa.
2: Carcano a morte. Si può fare, per esempio, un bicchiere di pomidori e te la vede, toccano un piano, si toccano. Perché fanno con una urta. Ma in questo momento non ne potete mica pigliare.
0: Interessante. Non abbiamo inteso parlare, ma è vero che di una maniera di danneggiare gli agricoltori.
2: E soprattutto. E soprattutto che gli spagnoli vendono a Tuvà sia pianta ne faccio 3 a farne 12 non manca per la stessa fase.
0: La resina è più importante,
2: esattamente, solamente a faccio la bene, e questo a me mi interessa, ci vorrei sapere come lo è, hai Alina, quella che ha cominciato prima, come va a pigliare e prima su mente, questa allora mi interesserebbe a me.
0: Allora, capisco.
2: Cugite, per esempio, i Similoni di Filippo, i cugite, per esempio, e sapete che una volta potete cacciare i strumenti di un Milone, e cioè guitarra, potete, ma o principio, come hanno fatto per avere su mente a continuare? Interessante come soggetto, attenzione.
0: Beh, avranno, allora, la diai qui mo parole, avranno costruito una zumenta, una all'inizio, capace di dare assai una haute e mai più, e quindi donc, ho fatto che la si dia messi ibride, si ridrò a un livello di sperimentazione scientifico, biologico, non so mica esattamente, che sono anche specialista, ma l'hanno creata questa zumenta, è stata da grado nei laboratori, di sicuro.
2: Esattamente, questo è un affare a me che mi interessa, è normale, mi interessa, ma queste piante qui doppiano, io sono cascato per azzardo, io normalmente facevo musumente, di pomate, di poi l'anno e l'anno, e dopo ce n'era uno e mi ha dato, sono parecchi anni, ha detto, ma mi è che questi pomidori qui do capo fondo, si toccano, non piano manco malattia, una donna arrambella lascia gupponi di incredibile, sono buoni come lasci, ma strumento ne potete mica pigliare, per esempio i dettagli, a mettere questi strumenti da canto perché stanno di bene, ne potete mica fare.
0: Beh, ibrido, allora sono organismi che a un livello di genetica sono stati modificati, i famosi OGM, e oramai l'agricoltura ne conta in quantità di safari gusti. Allora, dopo, per la salute di tutti, non so mica se è un bene o un male.
2: In questa maniera, lo spagnolo di
0: rentabilità. Adesso che lo ricerca in priorità, di sicuro.
2: Lì ha rentabilità. Allora, sapete, quando ho un grande magazzino, un bambino bene, bottigliato, mi piace mica. Poi subito, mi rendo a fare così, sono tutta steppica. Ma quando mi mettete sotto il naso, c'è poco muscolo, poco.
0: Beh, di regola sì. Quando li muscano poco così, non è mica un segno.
2: Non è solo ora.
0: Yeah.
2: È questa, non è solo ora. Non sono mica maturi. Cugite, se non sono maturi, si cinghia o su un grento. E questa poi sono anche esiste.
0: E giungono verdi, pieno l'avio, e giungono i trasporti.
2: Sono obbligati.
0: Sono colti quando li sono verdi. Dunque.
2: Allora, Filippo ci tenerà a mente di ogni canale, come lo chiama suo ente, a sapere se nasce.
0: Bon, è detta, ci ha inteso e tutto che sarà verificato.
2: A un'istione.
0: Una bella giornata, eh? A Beige. Interessante, l'affare di Azumenti Ibride. Allora, ne parliamo con i nostri baroni di sicuro, ma se lui c'è qualche ici, un ingegnere agronomo che conosce tutto su San Biugusti, c'è l'Indra, qui in Piaggio Orientale, che ha fatto la sua specialità di Drawaya, tant all'agrumi e parecchi frutti e pustimi, no? Allora, dico mica che può essere Drawaya per migliorare a resida o anche o frutto, ma è vero qui c'è l'idea di sottomettere l'agricoltore, perché dove è obbligato a arrivare sempre a stessa esumente, o così no, tutti l'anno è obbligato a comprare tonne esumente per poi avere qualcosa in provisione. Allora, andiamo un annuale in Aligiani, c'è Simone, oggi face Q double, oggi Simone, salute.
3: Ah, che
0: ho già tanto c'è un bestiame che chiunque. Ha diventato un rimpiazzamento nuovo, ma era già con noi.
3: Ma
0: già vieni per Craig, mi guri da presso. Attenti.
3: Un sono anche passato a Saranca Gusti.
0: Forse una Zebede Anco.
3: Una giuma vuoto, non so di età.
0: A sapere. Fa questo. Dopo gli vostri vita, fate come la vi pare.
3: Ognuno fa scelto.
0: Di sicuro.
3: Se per conto se trova qualcosa, un asumento, qualcosa per rendermi appena più forte, questa mi interesserebbe, ma non so.
0: Ah, non so se l'esiste.
3: Con tutti gli studi che li facciano. te so che in continente facciano, hanno fatto gli studi e ci sono le bue, una tesi in zare che dopo nate i macchi, lampano i macchi, si accoppiano, e ma lui è un danno per nulla, di femmine è un danno per nulla.
0: Ah beh, sarebbe interessante, beh, cercare di mica di liquidarli, hein, sarebbe un ben di non avere più zinzale a chi ci imbestia noi in radio.
3: Pare che c'è una valla riuscita e hanno seminato in due o tre ville.
0: Perché le voilà, zinzale portano le malattie, eh?
3: Portano le malattie senza contare se non le litigano o più.
0: E ci hanno deciso di no qui, beh.
3: Quando mi vado su, facciami capire.
0: E beh, è vero, è vero.
3: Ha vinto su che buon nostro amico, un amico chiamato.
0: Il nostro amico, adesso, chi si muove? Mercoledì. No, non si è più un teso da buia settimana passata.
3: Sapendo le tante qua sono dei peipati.
0: È capace a cercare qua su per queste montagne, no?
3: No, ma che non cerchi quando che si faccia. Ma cerca una sonda che non fai che mica bene con te, non ci so.
0: D'accordo.
3: No, l'aiuto questa mano, devo venire, non dopo chiamare. No, era giusto per chiamare 20 secondi c'era tante ante di te.
0: Io ben devato e ci avevamo una. Dunque, oggi è Berghe d'Imperador. E poi Badi è un po' pericoloso perché forse chi sta a notte e domani in un per montagna pare che ci sarà un temporale o manco le ruppate che sono aspettate,
3: eh? In montagna c'è l'acqua,
0: questa sì,
3: la domenica passata quella dove si mette la caldone c'è l'acqua, gli agrevole perché l'animale viene che pe e c'è l'acqua veramente alta.
0: E Badi è già un paese, io da Vienesia sento un ruglio di fiume fa la rosso, francamente, eh? Bon, tanto meglio, eh.
3: Sì, ma dopo attenti che non magari c'ho 4 mesi di secchia.
0: Ah, beh, dopo di tutta la gestione dei lacchi, che forse è un altro soggetto, questi.
3: Ma bon, ma c'è bene, se vedo qui c'è l'acqua durante i monti, dunque c'è sempre la neve.
0: C'è sempre la neve, in parecchi luoghi, eh.
3: Ha scagliato una poca scagliata, ma bon, ma c'è sempre, comunque ne resta all'orlo di un mese e un giorno, diciamo, bella fa.
0: Penso che per il risorgere sarà comunque. Dicono che per Ubumonte, in certi luoghi Ubumonte, mica dappertutto, cominciano a avere pensieri concernendo, dunque, non parlo mica di sicchia, ma forse c'è una possibilità di non avere tanto acqua, forse durante la stadina, ma forse che da più è dando appena in noi, hein, dunque. Per ora è sempre meglio a. Forse a più appena davanti si uirà.
3: Io ho giusto le sorgenti in paese, una sorgente di una fontana che gira secca di buio l'annati, quest'anno non ho mica grosso miracolo, ma parlava con un bel filo acqua e francamente mi ha fatto semplice.
0: Ma quest'anno l'inganno è più sassai qua sono due noi, eh? A mento tu anche bestra o genera dappertutto acqua?
3: C'è sempre, in coso in Lubaghe, tra mi sabita annuale. L'acqua sotto ai scogli.
0: In certi luoghi quest'anno fece conto che assai tempo che non abbiamo più così tanta acqua sopra su io, ma
3: faceva appena dura, faceva per tutto perché ce n'era bisogno.
0: Allora, biremo.
3: Tocca a noi saperci no qua come lo giuro.
0: Allora lui sti non dico beri ognuno sa mistero, eh. Noi siamo qui per criticare e ci contentiamo di qui, eh.
3: Ho io un caso, non critichiamo mica, non fai un avanzamento.
0: Di maniera rugosa, che non è mica capace di criticare, non è mica un corso.
3: Ovvio,
0: eh? Questo c'è a dire a quelli che giungono qui, se volete avvicinarvi di ciò che noi siamo, ce la critica in permanenza, così non va bene. D'accordo. No, siamo mica tutti così, anche assai.
3: No, è perché soprattutto ciò che abbiamo noi, assa in the boy, in the day, sta a magagnarsi.
0: L'idea è questa, c'è sempre, c'è mica abbia tutto a un primo grado, manca appello.
3: Ma sicuro. Ma allora, spero che un istione ci conosceremo bene per se si ghiassi montagnoli,
0: e di notte.
3: Di notte?
0: No, beh, dopo, io, quando sono qua su, io, questa base tutta è male, ma per ora, bon, ecco, so qui.
3: Ne è andata, facevo caldo?
0: Non, mais Roberto Abono, hein, e, dopo, dopo faccio troppo gallo.
3: È un più bello momento, c'è tutti, ma che la dico già ne già articolano a su e giù, c'è tu go.
0: Ah, beh, ognuno faccio come lo meno bo.
3: E sandule in più.
0: No, mi boh, ci ne un, boh, boh, so scarcio, è vero che c'è una grianza. Di noi, perché pensano che so chiassi andate in un giardino, ma infatti è vero che ce n'è che... Forse non è mica troppo a conoscenza di un pericolo, ogni tanto, ma bon.
3: No, ma di badie, francamente, le nostre montagne è una ricchezza immensa, immensa, perché certi vorrebbero avere. In poco tempo, con la praticamente a 2000 metri d'altitudine.
0: E poi le nostre, come posso dire, questo forse non è mica a piacere a tutti, ma ci ritroviamo appena una solitudine che a me mi convene assai.
3: Anche io, e stamani discutavo con chi sia, ha detto con una vergine che giustamente, ha detto un piace qua quando sono in montagna qua su.
0: Guarda,
3: tu mica romanzo perché qua su c'è la collaccia.
0: E poi boh, è vero che c'è comunque una forma di piacere, di silenzio, e quello di nuovo bacco a montagna, mentre a due, in tutti i casi, a me è so corrigere qua.
3: Di noi io a me domenica passata soprattutto solo, io vado a tutte le creste e mi so campo, io passo della Natale in montagna. Dunque, dopo quando arrivo al
0: a sapere si è conosciuto come Salvadigone, dunque
3: è logico.
0: È così, siete così.
3: Sono un paesano, sono abituato a campare in tre rotte, cioè mica scordassi.
0: Boh, Simon, mi prego una bella giornata, è ringraziabile.
3: Tenete un saluto a tutti l'auditore e a tutti quelli che stanno a sante, quelli che staranno a sante.
0: Allora, a beige, a beige. So basi 3 ore, 3 ore meno 5 per essere preciso, baspettiamo, parlavo ancora di Olivier Anse, che sarà un prossimo bidato per l'emissione Sopra Lugo, la canzone che seguita è quello che l'ha scritta a Lugendiluna, ecco, non ce la faccio manco più a dirla, canzone di Idiama di Alessio, traccia di Vigia, se lui gira un'altra telefonata alla UIA, ma non so che si è passato, se mai la persona richiamerà, un scenunda è molto più di una mezz'oretta. Allora, continuiamo con Guidiamo Dialesi e aspettiamo dunque, se vuole intervenire, 04 95 30 ui 20 ui 20 ui, a subito.

0: c'est belle la chanson, l'interprétation et nous allez redroem avant de da barola benet. J'ai Philippe qui boleda force une abrégision et init. Il y a Philippe ribia da barola.
1: Io mi permetto di rivedere a tutti i cinesi mica da tutto il mondo, ma prima cosa per ringraziare Giuseppe e poi a Mario Bensada, perché l'hai inteso parlare di questa affare dell'ibrido Guti e per la regione Giuseppe, perché in questa stagione a Radio Mangiato dico così una cinquantina di Mironi. Yeah. Tutte erano nelle lampada allo stesso luogo, una è sottita a mancuna.
0: Bon, vabbè, dunque,
1: allora gli spagnoli ed altri avvagano a un momento della polinizzazione, bulimo vagano i grugiamenti con le varietà di piante, e pare, dicono così, che se piante che sortono ibride sono più resistenti al caldo, all'acqua e malattie. Voilà.
0: Yeah, ben, de manière, ce travail est sous un second type, sempre, rende i bio, et des igours.
1: Rende i bio et c'est bio résistente, dis nous, voilà.
0: Ecco, bon, ben, ringraziamo dottore di Vezzania.
1: Un
0: dottore, è diventato dottore di giardino.
1: Dottore, o anche lo vuoi di tutto. No, poi abbiamo i professori.
0: I italiani, penso che per dire, c'è da confermare Benedetto, per parlare di professori, dicono dottori a certi momenti, mi pare.
1: È l'arabi, no? L'arabi, dottore, dottore.
0: D'accordo, non la sappiamo mica, ecco. Allez, vi ringraziamo. A beggi. Benedetto, giusto appunto, bisaludemo, buongiorno.
2: Buongiorno, io anche.
0: Salute.
2: E buongiorno anche a Filippo. Allora si barda nelle sumenti, guarda.
0: Bravo.
2: Io mi voglio ricordare di Zitellina, perché ho parlato di Giovanni Oscar Paro. Oggi vi voglio parlare di A casa di Signore.
0: Allora, chi è questa casa?
2: Con tutto ciò che si allaccia, si può dire a sta casa e a Sebiga. Quando in sorbo non c'era anche acqua. E allora va con questi calori, quasi chi si avvicinano, pensa a Sebiga che ci vuole ancora la fontana, ma una fontana lontana dal paese, e ci vuole a fare Recidella. E ricordo quando io ero a scuola, i primi calori di giugno, gli eravamo assidati quando sortiamo, e il Signore, per fortuna c'erano il Signore. Allora viene Paolo. All'entrata di un paese, accanto alla casa comunale, si innalza un casone, detto di il Signore. Se donne, moglie o sorelle ufficiali dal turango, in sorbo gli erano anche chiamate e capitanaie. E i miei ricordi di Zitellina non ne avevo più che due, di nobile statura, pur essendo anziana, e vestute di negro come tante zie caccare di un paese. Non erano sole, un marito o un fratello. Eroe di a grande guerra e chiamato colonnello Simoni, campava in Cunelle. In sorbo usò colonnello, aveva assunto parecchi anni tra le due guerre a funzione di mere, eletto di un partito di negri, essendo militare piuttosto conservatore, due decidi a sciarpa a un altro ciò, ma di bianchi. Una vittoria celebrata con scoppittate canti d'elezioni, come sti pochi versi che vi ricordo. Un cannone dall'arma attirato, ma ribombato in la Corsica intera, in sorba rotto la nera bandera, i per ma più si poteran sanà. O che trionfi l'armata domasi, i per sempre la gloria verrà. Essendo vicino a casa comuna e a scuole, un vecchio colonnello venia a gore e ride e le gioie di tutta la cittadina sordinca, chi forse l'aiutava a vivere. E signore governavano a casa, assistite in le faccende di ovora da Pacecco, l'uomo di servizio, un vecchio figlio, che si dava da fa in la cinta accanto a casa o in le ribate di San Giovanni, al famoso giardino di il signore. Custì c'era l'acqua, e ricordo d'averci visto pomade e fagioli di barba. In paese purtroppo si badia a sete. Tocco giugno e i primi calori, noi altri fidelli in le scuole o in regazio, giramo sempre assidati. E quando l'affaccava Pacecco, in cuso mere, e i viaschi sgucciolanti nanta all'archi di Asella, sappiamo che la nostra sede sarebbe stata presto attagliata. E infatti, e brave signore, dopo poco apriano un portone. Subito ci rinchedia a priscura l'antiche mure e a vista, nanto viene rottolo di asecchia piena raso d'acqua fresca. La signora ci inciuttava un coccio e n'empia un bicchiere che la borgia ciascuno. E su il cielo, tanto aspettate bramato, gli ha raccolto come a comunione all'altare. E zia Seppa, che posava un fresco, ripetia, «Vido di degli, l'acqua un lagiano razionata, manco un tempo di vera». Razionata no, a patto d'andare a cercarla. Oggi l'acqua giunge in ogni casa, ma scuola in paese non ce n'è più, e a casa di signore, aperta all'acqua i venti, più nimmo ci si avvicina. Ecco.
0: Ebbene, ha già salutato dall'ente ideadrino, perché c'è a scrittura e poi a digidura, francamente vi ringrazio, perché ci contate una passata tra virgolette ordinaria, se posso dire, ma come è sta? Francamente, felicitazioni.
2: No, ma vedi, quando parlo ai miei paesani, i Sebica, non so se lui ce n'è più, ma non ne vedo più che si ricordano, ma c'era masco, non c'era mica acqua. Mi rendete conto che ci andava. Allora, a Fontana se ne può parlare, perché a Fontana finalmente c'era l'incontro a sera, di stadine, tutte a chi giungia a Cusumera, a chi giungia a Cuasoseccia, a chi giungia a Guaciaretta, a Curucco, e tutto il mondo aspettava, perché a Pontana parlava tanto abbondante, e allora Costiglia erano rise, conti, ragionate, un pericolo, se lei se ne aveva, come gli tempi, a gente io interesse non scegli, ma all'epoca era l'occasione di vivere, di cantare e di rallegrarsi.
0: E poi era uno dei centri di un paese, come lo vuoi essere, non so, un forno, una piazza, un sagrato di una chiesa, eccetera, eccetera.
2: Sì. Anche gli innamorati, cioè, che si dava un appuntamento alla Fontana.
0: Alla Fontana di Londra, la famosa canzone.
2: E quando andava a che diceva, allora stasera li taglieremo, li passi di la Fontana, c'era più bisogno di andare a Fontana.
0: Ecco. A ringraziarvi assai.
2: Alla prossima.
0: Con piacere, con piacere. Qui di nuovo, a qualità di... mi ripeto, ma francamente, assistiamo a un momento di teatro, a maniera di scrivere, già all'inizio, perché la scrittura è magnifica e poi è contata di così bella maniera. Allez, andiamo per continuare l'idea vostra, sempre con grand piacere. Battisto, ora si degondò in grossette prugna. Ora ti buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, i giumenti, buongiorno a voi.
0: Salute, salute, salute.
3: I giumenti, non ho capito perché si era distratto, per addormentato.
0: Allora, voglio in corte parole, oggi per più gli spagnoli, ma mica solo gli spagnoli, vendono i frutti, i bustini, i legumi, ma quei giumenti che potrò dentro, non li vuole mica, come posso dire, lampa una volta e mai più, sono programmati così.
3: Manco una volta, allora, per esempio, adesso pianta 50 kg di pomi, sono sicuro che tutti gli anni compri i pomi a vigio o a spunta, perché se vuoi finiti i pomi dell'anno un altro, c'è raggio, non va fuori mica. Ma prima, tutti l'anziano erano i sosumenti di pomi, c'era un vecchio la montagna che diceva che c'era sosumenti da più di 100 anni, e a tenere l'uvosso dell'inverno. Era passata le pietre di terra e stavano all'interno montagne.
0: Ma ce n'è che facendo sempre così, che tenendo esumente.
3: Esumente dopo ciò che vuoi che ti ha comprato, tutti gli anni ci ha comprato.
0: Ah, se va per dire, tanto così siete obbligati a comprare.
3: Voilà. Ma prima si passava, tenevano i pomi, i minuti per l'usuente.
0: E
3: si piantavano di maggio in montagna, di maggio.
0: Beh, un po' non mi cava altrimenti, erano obbligati a fare così.
3: Oui, si chiama Monsanto, che ha trafficato tutti gli strumenti.
0: Allora, Monsanto è un'industria, un'intrapresa grossa, che a mano non
3: ha comprato tutti gli anni gli strumenti.
0: Ecco, dopo si deve...
3: Di questi pomo o fagiolo non ti ha recutato.
0: Siete un po' studiato con egli, in radio.
3: Siamo legati in tutti i maniti, ma è un po' studiato.
0: Ebbene.
3: Voilà, allora, tutto quando te ne sono sumente prima, hai visto i pomi blu e i pomi rossi nella montagna, c'era un vecchio...
0: Ah boh, anche blu? Ah boh.
3: C'era un blu, vedi, la cosa va a ritare, si dice, non puoi credere, ma...
0: Beh,
3: Voilà.
0: Erano pomi blu così.
3: Erano blu, è un po' quanto mi conosci.
0: Ma poi non avevi casualmente erano i sugolori.
3: E io tenia tutti gli anni, non andavo mica a comprare la capitale, lui era in montagna, guardavo e piantavo i suoi pomi, erano sette. E due russi, e voilà, tenia i suoi pomi, e dopo li cacciavo, lo trovi, prima di impiegare.
0: D'accordo.
3: E passava così, tutto il mondo, era piano l'orto in montagna prima, c'era l'orto della comina, non era l'orto di cose, di cantonieri, c'era la casa di cantonieri, e l'orto della comina, un grosso orto, l'hai conosciuto? Ma basta qualcuno di stile più, ma...
0: A so poco, facciamo assai in meno,
3: Berra,
0: che...
3: Ah, ne poche mica, sì.
0: Guarda. È così. Ebbè, Batti, vi ringrazio di aver dato...
3: No, c'è mica ringraziamento, visto che la giovicuta...
0: Ah, no, per questo disperte sul ricordo gusti con tutti.
3: Io compravo sumenti, tutto il mondo tiene i suoi sumenti di fagioli, oggi ci ho comprato. Prima di ricordare qualcosa, ci ho messo dei centenari del loro...
0: Ma dopo ci avete parecchi assoggi o anche cittadini così, agricoltori che hanno riuscito a tenere con tutte le esumente, di lavorare sempre o di ridurre se avete esumente.
3: Ma quando mangiamo un po' grosso, ci vuole appoggiare i pomi
0: a capettare. E dopo è bello che sia.
3: Però prima di risultare qualcosa degli altri spesi.
0: Beh, un mabu e noi ogni anno compra i bombi, perché.
3: Ma chi... siete voluto ça?
0: Beh, l'hanno organizzato, i
3: gerenti. Beh, sì, organizzato.
0: Batti, vi ringrazio, una bella giornata. Allez, a beggi. Se bon si de mica accordo o se bo ben sa de chi ce la dà un complemento di informazione, ce la giusta qualcosa, giusto, benide, fatevi una piazza e sarei dirigeo con grand piège. Intanto, un'altra canzone per continuare e bo gevento che d'abbia a seguida e aspettiamo. Dunque c'è torna un quarto ora l'ampunaliama, quelle che vuole non intervenire e partecipa e qua da Uspera.

Bajeman, tu da uspera. Spero che avremo una telefonata avanti di guidarci di Dio e botte l'emissione, così ci verrà piegé. E noi, per continuare con Uganto e l'artistico, si fermo piazza Pier Gambini, un uomo ordinario.

0: Luca e saluta quelli che sono passati.
1: Avrei questa mora sede in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Io sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un figadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Si dei imbidati a fa oberagumuna da Uluni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, siete un socco che è magnifico, e non fate che seminare ogni ora.
1: D'idea vostra, per noi chi siamo.

0: e su menta di rioleta.
1: Un altra forma esumante, Agusti, sumenta e riolta, terra rugia da Guaviletta. Allora, l'ultima a passa oggi è Angelo, un ponte a lei, c'è Angelo Gosalud, buongiorno.
2: Salute, salute a tutti. Bon, c'è mica che esumente che sono buone, noi ci sono, c'è anche l'acqua.
1: Ah, yeah, yeah.
2: Allora, dopo passato c'è sempre stato l'acqua di esurgente, c'era l'acqua agitosa, l'acqua zulferosa, e un blanc terrier l'hanno trovato scoperto una trentanove esurgente, una quarantina. Mm-hmm. Dopo passato sarebbero i romani che hanno creato una ventina di bagni, perché li si bagnavano in nuova di quest'acqua. Allora l'acqua è profondura di nostre Corsica granitosa, a Corsica anziana, se volete, ci sono esurgenti d'acqua calda come Petrabola, i baragi, guagno. L'acqua esce a più di 50 rai.
1: Ah, è calda.
2: Sì, dopo ci sono di nulla, l'acqua che sortano a una trentina di rai, come Caldaniccia, Guidera e Balacone. Dopo della nostra Corsica alpina, queste profondure qui c'è solo l'acqua che sorte una regina di rai, se volete, yeah, come quella di Moida, di Pardina, di Periera o di Aborta, o anche quella di Orezza, yeah, cioè così a proprio questa regina di rai. Ho XX secolo, o XIX secolo, c'era Caldanella,
1: yeah,
2: Guagno, Caldaniccia, Cantaiaccio, Ivaraci, Cantao Olmedo, Guidera.
1: Vutera, Guidera, Vigeno Vutera.
2: Tanto meglio per essere. Caldana, Santa Lucia di Dallà, in Petrabola e quelli di Buzzighello, ma tutti questi bagni qui, questi luoghi sono stati abbandonati e non ce n'è più che quattro. Ci sono i guagni, Baragi, Orbalagone e Petrabola. Bon, per compiere di noi l'acqua che sono minerale e di tavola, come quella di San Giorgio e Giago.
1: Yeah.
2: Tutti io, tastiamo qui. Allora, San Giorgio di Imbrugna e Giglia di Monterosso.
1: E in Giglia,
2: quella d'Orezza, che poco dice dopo, ma di quella di acidosa, zulferosa e ferruginosa.
1: C'è un verro, un'altra.
2: Bon, questa si può bere, ma di noi, gli è buona per curarsi, per l'anemia, per malattie di abella, per un vegato, per rene, e tutti gli anni c'è più di 10 milioni di bottiglie che sortano da sorgente di Rabadio, perché c'è una Rabadio.
1: E non c'è un comunale di Rabadio.
2: Di Rabadio. E come per le nostre acque, e c'ho la speranza che queste acque d'Orezza qui danno tanto lavoro a tutti.
1: Ah, beh, qua su, a un livello economico c'è più di 35 famiglie, se mi sbaglio, che campano direttamente o indirettamente con l'acqua agitosa.
2: Che la vendono fino in Australia.
1: È ben dudata, non lo sanno, ma
2: tanto meglio. Ma ecco, per oggi voglio ritardare un po'.
1: No, beh, sentite, di tutta maniera era già, ce l'ha parlato appena e fa pubblicità di l'acqua e gorsi che sono tutte egualità.
2: Sì, è vero. Allora, bilancio è Abruzzo.
1: Abruzzo, mon avait la journée d'Aringrazia bien assai. Aringrazia di nous, ben, partigibenti, oggi all'émission, et d'Alisandro Sina Angelo Awa. Aringrazia Marie-Angelo, Nicola, oggi Andrea. Un saluto à quelle qui t'en abia plus tardi. Un saluto di nous à, au nostro professeur, Goredro Eremo, Mercuri Ghibane. Et, ben, noi, j'ai marié droit, pe un'altra émission, ne dit idée à ostra. Sera donc, domani, da due ore sino a tre ore e mezzo. Intanto passiamo e continuiamo Gurugant, da qui a poco ritroveremo a Cristova Nusagali, abbiamo parlato nel nostro magazine Terra e Onde, sentiremo di nuovo a Misandra Fondacci e San Piero Medori per Agronaga che passerà da qui a un quarto ora a Biomen e che tratta di cinema. A quattro ore l'attualità, hein, questa sarà dunque di ritorno, un odisiale o più grande è lo e a 5 ore e poi stasera passerei a fine di giornata con Antone che è stato stamattina a 9 ore e lui sarà qui sino a 7 ore stasera rapa.
3: Con tutto

0: Allez, eura d'interessati au cinéma cu Misandra Vondaci e San Piero Medori, agro n'aga pare d'un ton film, as interessau ja evra de le Grimm.
1: Pare d'un ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Je suis massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Li barre tout un film sta fare.
1: Parla di Terry Gilliam, Madadula, Judy Fidia, un classico di Amo Zidelina, Les Frères Grimm.
8: Oh, e faccio un pezzo con la giusto. Mi domando se l'un amica imbecchiato.
1: E beh, avevo all'istessa beura, ma infatti mi so campada. Di un bel omaggio a Evole di Ivra Deli Grimm, con magagne e derision.
8: Oh, e tira di nous le baron de Münchhausen. Po.
9: Que è che di un classico Zidelino?
1: Yeah, anche a me mi piace, ma non l'ho mica visto il grande Rudyoga, l'ho scoperto più tardi.
8: Davvero? Yeah. Che peccato! Sto film è meraviglioso per un zidello. E beh, ma è un classico che non passerà mai di moda. Ma fatto da un tusunia con un viaggio dalla luna e un'attaria.
1: E c'è vera, ma è un classico zidellesco di Terry Gilliam, di Les Frères Grimm. C'è il primo film di un realizzatore che ho visto. E quando Rudyoga mi piace, hanno tanto e vole di Grimm che il film pariva tutto per me.
8: Papà, e chi spedia di zidella, Eri?
1: Cosa?
8: E vole di Grimm sono così schivose, terribile.
1: Oh.
8: Invece che le baron de Münchhausen è tutto gloria e scimitia, che è un berusogno svegliato. Allora che le Frères Grimm è di un sognaccio.
1: E beh, a me, mi piace questa atmosfera nera che fa già beura.
8: Oh, wow.
1: E poi, come l'ha già detto prima, ci sono di nuove magagne. Ci sono tutte le emozioni. Si ride, si piange, abbiamo a beura e c'è anche una storia d'amore. E come tutte vole, il film finisce e e così ti mostra che, anche quando tutto pare scuro, c'è sempre un mezzo di va bulta a luce.
8: Ma le Frères Grimm è quantunque troppo classico. Troppo raro per un film di Gilliam. Le baron de Münchhausen, ello. È un vero vogo d'artificio di pazzia e di gioia. Non si sa mai se le bugiardo o se lo dice la verità e ci imbarca in uso delirio. Di una sfida lampada a ragione ci imbida franca e limite dell'immaginazione.
1: Eh beh, che passione! Ah, mi viene l'audio di video o film di no. Ma, quantunque, lasciami broa di diventare appena le Frères Grimm.
8: Poi broa, ma è un cambiaggio d'idea. Le baron de Münchhausen vince sempre!
1: Con le Frères Grimm, Terry Gilliam gioca con i goi di Evole. I personaggi di due fratelli non sono mica eroi perfetti, ma due uomini sgalabadi che imparano a essere più bravi. Il personaggio d'Angelica sbremba tutti i cliché di personaggi femminili di Evole e che fa già assai biege. E c'è anche appena di gridi gaso gialle e reverenze storiche. E poi c'è una dichiarazione d'amore al buder dell'immaginazione. Come le baron de Münchhausen.
8: Infatti, tu parli sempre di Alice Tesagos, Terry Gilliam.
1: Ie, come tutti i laudori maio.

0: Je vous le disais en introduction de notre émission, on va continuer pour la troisième fois de la semaine cette balade dans la Pieve et Isan de Toubédre. Christophe Zagal aujourd'hui nous propose de pousser les portes de l'école du village de Santo-Bédru-Idinde. On va y retrouver un jeune enseignant, il s'agit de Pierre-Ange Miniguchi-Bietrir.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: A scuola di Santo-Bédru Idinde, esodo e glas e isodrantu nelli. Pierre-Ange Miniguchi-Pietrir è uno di due insegnanti di un stabilimento da boi due anni.
3: Dunque, Santo-Bédru di un mio paese, sono a Dugui, sono grande a Dugui e sono andato in scuola, custi, nella stessa scuola. E awa, oggi sono maestro di Santo-Bédru, dunque di un piegettamento, di va su mestiere e in cui più di va Dugui. Allora, a scuola di una scoluccia c'è due scuole, due classi. Una scuola moderna, CPCE1, 18 V a Iretrige, Michele Romanace. E io ho i CE2, CM1, CM2, di una scuola bislingua, dunque dire la prima scuola bislingua di Unebio. Per la maggior parte di scolari sono di Santo-Bédru stesso. Dopo ci sono anche qualche scolari di Baesi in giro, San Gavino, Soio, Pieve, Rabale, e anche di Abia di Auletta, Olmeda, Ponuene, anche da Gasta, dunque Santo-Bédru.
2: E come tutte le scuole di Baesi, quella di Santo-Bédru ha un ruolo centrale.
3: Le famiglie che vengono qui si installano per via di a scuola, hanno chi si deliberano andare a scuola in paese, dunque di un'attrazione di più in un paese che vuole campare, e dunque il fatto di avere a scuola in paese di una ricchezza tremenda, con i commerci in giro, l'agricoltore, a scuola ha un ruolo centrale nell'attività del paese.
2: E i progetti pedagogici mancano.
3: Allora, quest'anno abbiamo principiato un bello progetto dentro il patrimonio di Unebio. Abbiamo fatto il giro di Unebio con la scuola, abbiamo scoperto le particolarità di ogni paese, i personaggi, i vestimenti famosi di ogni paese, e la storia e la cultura. Abbiamo fatto il giro di patrimonio di tutto Unebio, principiando per Santo-Bédru e allargando a tutti gli altri paesi di Unebio.
2: Scopo, sorte non tu direno, e andare a scontrare l'artigiani e l'agricoltore di Uyone. Altro progetto per i scolari di Santo-Bédru andrà a scoprire il territorio di Lagriate.
4: Ici RCFM.

0: Allora continuiamo insieme, è ora di va piazza Ugorso e a nostra amica Angela Podentini, stiamo a Santa di Gora Zogronaga.
1: Ici RCFM.
2: Becce d'ore scalcinate, morsigate da uguento, per le scarse suminate, non tegulane argento, da uscoiusi denate verso 1500. Bisto ave dall'orizzonte spunta belle bastimenti, ma sempre era de bronte a chiamarlo mio alenti, ave de vatu fronte a mezza tanti dormenti. Ed ore stanta revanali testimoni un altro tempo, quando solo u vume e i giorni lontani parlavano guento per annunciare ciò che la via vene. Sentinelle n'affacqua quelli tempi in Boriana. Quante lusi di mia sempre da lontano. Chi somu lasciava vicino un nemico, non si francava più nonda. Fermano sedore da amortella quelle ibauli innonza e tutte lastre, screni, antichissimi, non tae nostre guste. In due ascosa, tanta storia.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et

0: Écoutez.
1: C'est ici RCFM.
2: Dans un instant l'info, ensuite Antoine Dioégé, il est avec vous jusqu'à 19h pour vous dire au revoir et vous inviter à nous retrouver demain, hein, je vais y arriver, dans l'idée à Ostre. Voici una poesia con cadali da nostra amiga Isantalogia e Mercurio, ci le di adando una poesia in Adale Rocchiccioli, Margherita Gambadrita. Allez, à domani, con grand piacere.
3: Margherita Gambadri firmò bevo a 20 anni. O li mugi, li brioni, dantafani, tirà dei gabelli, lacrime e sbenimenti, quello che ruggio era bien isolamente. O gamè la mega danza, che si so troppo sciagurata, un perte. O gamè, un ti scordà di ado sposata. Pigliami con te, o gamè, lo me colombo. Niente brisante, tenitemi che mi tombo. Dopo aver fatto ridere o paese sono, e lacrime si riconno piano piano. Oh Margherita, via e tu, un piange tanto, se tutti i secchi luci, se c'era il guanotto. Se tutti voli rimarità, voli un uomo di bighi beccherità.
2: No.
3: E sai, ne conosco uno, un bello zidello, un domanda che è meglio, corciarillo. E maritami, so che ha perduto il cervello, farà giusto affronto allo dinto cammello. Ma qualche mese dopo, quando chi ha ruso la sabre, si mostrò fuori, impudrata, rossa e labbra. Si voluta contro un ricordo un po' rueccio, ma andata a lottare contro lo specchio. Ella si finiva in ogni luogo, e quando ella passava anche il ruggio, battia fuoco. Oh, abba, disse una mano e aprile, da un portino, preseria o dovello di dietro. Oh, gamè, se tu sei in paraíso una fortuna, se tu sei in purgatorio, preghiera, vattene una, e se tu sei all'inferno, a me la gente pazza, digerei a Satanat, che lo dangue in la piazza. Eccoci.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

Take me out, Sister Sisters, in dell'emissione Zentigue, Nanta RCFM. O secondo titolo che ho scelto di un artista che si chiama Yumi, e ribì una canzone di Gilbert Montagné che è uscita nel 1985 e che quindi uscì di sicuro di Le Sunlight des Tropiques. Allora, questa canzone che è veramente un simbolo dell'annata 80, è un simbolo di nostre veste in paese, di un inno luminoso che ci invita a ballare di maniera semplice e allegro. A ripresa di Yumi, qui aborta appena più in un mondo moderno con una produzione che è più attuale, ma tenendo sempre questa impressione di sole. Bon, Sunlight Tropique non c'è mica sole qui, ma più e questo pezzo che rivene a spesso dell'emissione qui, dell'emissione di compilazione stivale, questo titolo di Gilbert Montagné, qui piglia un ambio appena più con tona glamour, e le prime canzoni qui sono calme. Allora, vi propongo questa canzone qui, Yumi, Le Sunlight des Tropiques.

0: la lancer.
1: Les slides tropiques d'Ayumi et quand bon autant tous identifier voilà parce que poste la je viens danser et bon et ma oli voilà di nu noi ma jamaridane contunque qui c'è un'emissione a continua un'emissione in gira il ribrese scambiamo di energia ben chi quella che mi ha ascoltato era una bella energia. Cambiamo d'energia perché mi è passato con un gruppo Muse. Allora, Muse è un gruppone, li mette un gruppetto, è un gruppone. E quando un gruppone ribia una canzone, umanamente dà qualcosa di vero. La canzone scelta di Can't Take My Eyes Off You. All'origine è Funky Valley. Bon, questo è un classico, una canzone conosciuta e traconosciuta, con la sagullata musicale, orchestrale, che è mitica, e che ci invita a ballatone, chi passa sempre due serate a mezzo un set disco. E beh, qui Muse ci propone una versione che è più rock, ben intesa, esplosiva, con uso stile e la potenza vocale di Matt Bellamy. E questa canzone qui la puoi ascoltare con un film Ten Things I Hate About You, You rivene donna, e in una scena di un personaggio canta in un stadio. Dunque, Muse, Can't Take My Eyes Off You.

0: Ici RCFM.
1: Tito Limongi, Saint-Tigué.
2: Can't take my eyes off you, Muse, in dell'emissione Saint-Tigué. A noi la canzone che ben egui di un artista che giusto appunto si è fatto conoscere in un'emissione televisata con una ripresa e ha fatto una ripresa dunque non da un primo disco e ha uscito un disco ne tanto che si chiama Imposteur e fa già ripresa di ripresa le remplaçant du remplaçant moi Lolita. Sta canzone qui all'origine di quella d'Alizé, Alizé si è fatta conoscere con sta canzone qui, un scritto di Mylène Farmer, si capisce poco a fare. E beh, qui, ben inteso, Julien Doré, che è un artista quantunque originale e talentuoso, attalentato, ci propone un album zano, Imposteur, un gioco che riprese e riprese. Ha fatto una scelta, ha scelto che segui, ma poi ha messo un disco zano. Vi consiglio d'altronde di andare ad ascoltare questo disco perché chi dice, non è mica male, un tocco mica su non ta questo disco, ma bella fare la scopa. Dunque abbiamo già fatto questa ripresa qui, dunque fa una ripresa di quantunque conosco Gaello. Dunque la versione qui che lo ripiglia torna più stretta, posto che Alizé quando la canta di un mondo appena Uegue Rosolino, con sta voce che non conosciamo, è lui un egui, un mondo di appena più stretto, di un'interpretazione introspettiva, c'è appena in malinconia, e qui c'è appena di nuovo di un fatto che lui è un nome, quando sta sto scritto qui, dunque ora è più maturo scritto, e qui gli propone un inviluppo musicale e sinfonico che crea un ambio allora che ho codo perfettamente delizioso e vi lascio ascoltare a Julien Doré Moi Lolita.
3: Moi je m'appelle Lolita.

Lolita, Julien Doré, eccezionale. Awa e maulta, non dico maulta, un bultemo mica di noi, perché siamo di noi, femmo un giro giusto appunto di un mondo in lingua nostrale e ascoltavo a un rupular cugi con questa canzone che si chiama Egoac. Allora, all'origine di un canto tradizionale wasco. E si sa che l'Arcugi ha una lia stretta con questo paese qui, per via di questa cultura, di uso militantismo, sta volontà di essere ciò che gli vuole non per usare il paese. Dunque è logico di essere affianco a questi paesi qui. A ripresa, ben inteso, conserva questa forza identitaria e civica, ciò che ne avevamo noi, sta forza ugale, sta potenza di ubarlado e di come posso dire, di l'acconciamento ugale. E l'Arcugi qui, voglio io fare una stinta occhio a Gianmarco Gamuradi, chi da guassù, da ugello, ci vede, ci sta assente e chi ci ha aperto parecchi ponti con questo paese wasco, ponti che ne vogliamo che non vogliamo vogliare, grazie a Elu e a Wa, l'Arcugi e Goac.

I muraci di una stanza hanno smarrito e un sole ardente m'accido. Anch'io oggi posso curare e seguitare sta cieco maestoso. Quando quell'articino entra nel mio petto e mi porta.

L'arcugiego a questa canzone ci butta sempre in questo mondo qui che non conosciamo e che apprezziamo. Un gruppo che è uscito qua si chiama Cocoon, è la canzone di Heia, una canzone di Outkast, è uscita nel 2003. Heia di un tubo, di qualcosa di vestito e che ci biglia e che ci ha olio e voilà. E Cocoon ne va qui una versione giusta appunto appena più loscia, acustica, quasi trista. E beh, tanto di qui che nasce la magia della canzone, la magia della musica. Si scopre chi è Barule, beh, finalmente si trascinano una specie di malinconia e quasi sono triste e vanno di più quasi con ciò che li cantano con Cocoon con la sua versione. Bon, questa canzone è ribigliata, forse le decentese in deserie per creare giusto appunto un contrasto emozionale. Dunque, Cocoon, Heia.

Cocoon, eia, questa versione acustica di eia, giusto appunto, Studub di Outcast. La prossima canzone di un gruppo si chiama Apocalyptica. Appena lungo. Apocalyptica di un gruppo unico che è composto da persone che suonano di strumenti. E hanno scelto di bigliare la canzone di Metallica Nothing Else Matters. Metallica, con studio lui, ha fatto quanto a me una delle più belle canzoni di rock di l'epica. E Apocalyptica ne va di una bezza strumentale che è incredibile. Allora, Guida non ce n'è più. Beh, poi ci manca appena. Ma c'è un'intensità così di chi è francamente l'ha da ascoltare, è uno studio che ha usato dei film. Io per esempio l'ho scoperto quando vedevo appena la serie Mercury Adams, e quando ho inteso stupendo sui film ci manca oggi, ma non ci manca mica finalmente. Nothing Else Matters, Apocalyptica.

Apocalyptica, Nothing Else Matters, si vous êtes pour l'ascolto de RCFM con l'émission Sant'Igue in gira e ribrese musicale. Ribresa donna e gruppo Oscar and the Wolf. Back to Black di Amy Winehouse. Allora, una canzone che è conosciuta, che è mercata da questa punta storia, goccia di Amy Winehouse. E a ripresa che gli facciano questo gruppo qui, ciotta appena sto pezzo in un ambio eletto e qualcosa che ci ha l'impressione di essere l'aria. Allora, una trasformazione che è totale, beh, giusto appunto, quando si fa una ripresa si cioè, fa di maniera che la canzone si più arrivata con i nostri colori, e sta ripresa qui riesce a tenere tutto l'ore di un scritto e abbondanza di ste barule. Oscar and the Wolf, Back to Black.

Back to Black, di gruppo Oscar and the Wolf. Possiamo dirlo di un titolo di un gruppo inglese che è stato creato nel 2012, che propone un rock alternativo, che si chiama Nothing But Thieves. E ripiglia una canzone di Bonnie Tyler, che era uscita all'origine nel 1984, che si chiama Holding Out for a Hero. Allora, di qualcosa, di una canzone con i di l'anno 80, per giusto appunto a sobbudenza in giro al dramma. La versione originale, conosciuta in UFA, è stata messa in lume con il film Footloose, detto una volta questo film. E il gruppo Nothing But Thieves ci ha una modernità, ci propone una modernità di studi, di un'intensità rock che rende di nuovo appena più scura, appena più tesa a livello di ritmo. E ha detto il film Footloose, ma mi pare che la sia passata anche con la serie Viking. Nothing But Thieves, qua canzone Holding Out for a Hero.

Nothing But Thieves Holding Out for a Rose, sempre nell'emissione Santigue. Altra canzone che gli ho scelto, Bad Boy, di un gruppo 30 Second to Mars, un gruppo di rock americano che facevano una ripresa di una canzone di Lady Gaga, Bad Romance. Allora, questo gruppo qui, 30 Second to Mars, di un gruppo che gli è conosciuto, e uno di suoi membri si chiama Jared Leto, è conosciuto anche lui. Ci propone una versione appena più rock e drammatica di questo titolo mondiale conosciuto di Lady Gaga. Allo stupezzo diventa quasi quasi una performance teatrale di sto gruppo qui, Cory Brubong, 30 Second to Mars, Bad Romance.

30 Seconds to Mars, constellazione live di Bad Woman sta ripresa. In questa missione antiche, chi tocca a sovine, dunque, mi fa tu giro appena di ste canzoni in giro ai riprese. Allora, le riprese ci ramentano una cosa essenziale, una canzone campa sempre, anche per via di un tempo che passa, e può cambiare di stile, può cambiare di senso, certe volte tocca un altro pubblico di ciò che ti è ben di noi. Allora, ben inteso, le canzoni sono qui per campa al di là di aso uscire, aso sortire, non ta un mondo oggi in cui, perché finalmente una musica di un linguaggio che può parlare a tutto ognuno e chi si vuole io. Allora spiego chi ed apprezzato questa scelta qui e che noi ritroveremo con piacere in un'altra emissione di Zentigue e obbligo a presto.